0: Radio Freccia.
1: Mancano 2 minuti alle 14, l'ultima top 20, come detto, firmata Paul McCartney, Come Inside. Ne ascolterete poi naturalmente tante altre nel corso della giornata, qualora abbiate voglia, e a noi naturalmente fa solo che piacere di restare connessi e scegliere ancora Radio Freccia come vostra colonna sonora. A tal proposito, grazie per averlo fatto nelle ore precedenti. Noi ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora, con la puntata della domenica per chiudere un bel cerchio, insomma ci siamo fatti questi 14 giorni insieme nella speranza che queste buone vibrazioni siano più che arrivate. Grazie davvero per aver scelto ancora una volta questo programma, vi lascio con i Box Tops, si chiama Telere. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14, state ascoltando Radio Freccia, da quest'ora fino alle 17 ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland, e mi domando, ma non siete stanchi di sentire la mia voce? Io sono un po' stanca di sentire la mia voce. Questo è il 13° giorno di diretta dal Tourmalin Club di Lipari, dal mio scoglio, dal mio personalissimo scoglio dal quale trasmetto. Ieri quantomeno vi ho lasciati liberi un pomeriggio in compagnia di Titania, però ci siamo sentiti lo stesso, perché poi ci siamo sentiti in serata dalle 21 a mezzanotte. Vi ho tenuto compagnia eccezionalmente all'interno dell'Ultima Luna, sono stata ospitata dall'Ultima Luna, è stato molto bello, devo dire. Però torno alla domanda iniziale, ma non siete stanchi di sentire la mia voce? 366 663 4466, per farvi sentire. Ci sono un sacco di regole quando sono in diretta dal Tourmalin Club di Lipari, ovvero potete mandarmi dei messaggi scritti, perché non posso sentire i vostri audio, quindi niente voci ma cartoline. E poi arrivano i blur.

Parrebbe di no. Dai messaggi che mi state mandando al 366-663-4466 parrebbe che non vi siete ancora stancati di sentirmi in onda tutti i giorni. Dicevo, io un po' sì, mi sono stancata di me stessa, ma mi capita spesso, voi siete più comprensivi, forse perché effettivamente mi sentite 3 ore al giorno, io invece la mia testa la sento 24H e ogni tanto vorrei spegnerla, ma è impossibile, è impossibile. Se avete consigli mandatemeli, ripeto, messaggi scritti, cartoline sul mio scoglio di Lipari, poi quando ritornerò a Cologno Monzese ricomincerete a vedermi, potrete mandarmi ancora degli audio, tornerà tutta la normalità. Per adesso invece di normalità qua ce n'è poca, ma ci piace così.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:12. Siete veramente troppo troppo gentili al 366-6634-66. Grazie per avermi detto che sostanzialmente, nonostante sia il 13° giorno in onda, avete ancora piacere. Avete ancora piacere ad ascoltarmi. Bene, Lipari, diario di bordo di quest'oggi, ripeto, siamo al giorno numero 13, penultima puntata in diretta dal mio scoglio, scoglio su cui non mi potete vedere, però mi potete ascoltare, il che ha comunque non so che di poesia. Che cosa accade da questo scoglio? Inizia ad esserci un po' la malinconia della fine della trasferta, la malinconia della fine dell'estate, i colori iniziano un po' a sbiadire e soprattutto c'è l'idea di ritornare a Cologno Monzese, che insomma va bene tutto, però non bella come Lipari.

E da Radio Scoglio questa era Still Loving You, gli Scorpions su Radio Freccia, con voi Ambra Marie fino alle 17 anche quest'oggi. Vi raccontavo appunto qual è il diario di bordo del giorno 13. Per oggi c'è stata della grande tranquillità, ma perché mi devo un po' riprendere dalla giornata di ieri, ovvero Titania mi ha permesso di scappare da Lipari per un giorno. E l'ho raccontato agli ascoltatori di ieri sera, però magari voi ieri non stavate ascoltando. Sono scappata a Filicudi. Tra l'altro mi avevate consigliato di andare a vedere la spiaggia di Pecorini e ci sono stata, perché io i vostri consigli giuro che li ascolto, me li appunto. Mi sono fatta una bella scarpinata di un'oretta per arrivare a Pecorini e devo dire che è stata una giornata molto molto bella quella di ieri. Voi come state? The

0: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:27 anche a Radio Scoglio, ormai oggi la chiamerò tutto il giorno così. E da Radio Scoglio in realtà si fanno le stesse cose in cui facevamo anche su Radio Freccia, non è cambiato, cambia solo il nome della radio, ma in realtà ci sarà un On This Day alle 14:50, dove vi porto quest'oggi. Il 13° giorno, dove si va, ve lo dico tra poco. Poi ci sarà, il Tgigi no, oggi è sabato, quindi niente Tgigi, non c'è nemmeno Gianni Royati, anche lui mi ha abbandonato, ritorna a settembre. A settembre ritornerà tutta la normalità. Band on the Run è sempre aperto, ve lo devo ricordare che è lo spazio riservato ai musicisti, quindi se avete concerti in questi giorni mandatemi dettagli, almeno mi rendo utile in qualche modo. Show.

Tears for Fears Shout all'interno di Electric Ladyland, da Radio Scoglio. E Max mi scrive: Avra Marie, Ocio che Radio Scoglio ha radio ascoltatori scoglionati. Ok, vabbè, va bene, questo è il nome. Allora forse è meglio che ci teniamo gli sfrecciati, forse è meglio. Però vi ho detto che comunque oggi è una puntata ricca di argomenti. On this day, e basta. In realtà c'è un on this day e poi dopo per il resto improvvisiamo, ma perché tanto ci piace improvvisare, fino alle 17 così.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:43 all'interno di Electric Ladyland, ripristiniamo il nome di questo programma, ma soprattutto di questa radio, Radio Freccia. Con voi fino alle ore 17, la voce che sentite è quella di Ambra Marie, che vi tiene compagnia in diretta dal Tourmaline Club di Lipari anche in questo 22 agosto 2026. Allora, come sempre a quest'ora vi do le anticipazioni legate all'On This Day, quindi finalmente iniziamo a parlare di qualcosa che può essere interessante, anche perché l'argomento di quest'oggi per me lo è particolarmente. Dove vi porto? Al 22 agosto del 63, quando nasceva Tori Amos, artista che io amo alla follia, quindi se avete dei ricordi legati a lei, sapete a che numero mandarli. Never.

Fever, Elvis Presley in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua potete trovare tutti i nostri programmi, quindi se avete voglia di riascoltarvi questa puntata di Radio Scoglio c'è il podcast intero, ci sono le nostre interviste, non le interviste fatte a noi ma le interviste che facciamo agli ospiti che passano da Radio Freccia, se ve le siete perse le potete recuperare. E poi ci sono anche le notizie, dato che quest'oggi non c'è né Gigi Riccardo né Gianni Roiatti, ecco, c'è un'app apposta che vi permette di leggere le nostre notizie quando volete, se no sono anche sul nostro sito www.radiofreccia.it. Vi ho detto che vi porto al 22 agosto del 63 quando nasceva Tori Amos. Mantengo sempre le mie promesse, infatti lo faccio tra poco, prima però arrivano i Biffi Clyro.

0: Radio Freccia.
1: Le 14:54 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie fino alle 17, come vi dico sempre più o meno quest'ora, followed White Rabbit, seguite il vostro Bianconiglio, perché vi porto, vi dicevo, al 22 agosto del 1963, quando nasceva Tori Amos. È un piacere poter parlare di quest'artista, perché l'ho sempre amata molto. E in realtà io, pensate, che l'ho scoperta grazie alla cover pazzesca che ha fatto di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. L'ha fatta al pianoforte in questa versione incredibile, molto intima, e dopo aver ascoltato quella versione mi sono documentata sulla sua produzione originale. L'ho vista dal vivo qualche volta e lei è proprio, per quanto mi riguarda, una di quelle artiste da, come dire, da pugno nello stomaco, nel senso che ha una sensibilità talmente forte quando canta che lo senti, ti arriva proprio diretto in pancia, un male bello, chiaramente. Tori Amos in realtà si chiama Mirellen, nel suo sangue scorrono due visioni del mondo differenti, pensate, quella del padre, un fervente predicatore cristiano, e la visione poi della madre, di origine indiana, Cherokee. E questo dualismo religioso segnerà molto i temi delle canzoni di Tori Amos. Tori è anche conosciuta per i suoi testi che si pongono come obiettivo quello di liberare la donna, quindi è una rivendicazione dei diritti di essere donna. E Tori Amos è decisamente indomabile, lo capisci da subito, e l'hanno capito anche da subito quando è stata espulsa da scuola all'età di 11 anni. E allora comincia a studiare pianoforte, e a 13 anni

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia.
3: Le 15 e un minuto, state ascoltando Radio Freccia dalle 14 fino alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Stavamo facendo gli auguri di buon compleanno a Tori Amos, che nasceva il 22 agosto del 1963 nel nostro On This Day, e quindi come sempre ci siamo ascoltati una chicca ed era Conflict Girl, pezzone bellissimo che ho sempre amato moltissimo. Come vi dicevo, 366-6634466 è il numero che vi serve se avete voglia di condividere magari i vostri ricordi su Tori Amos, più che volentieri, se no anche potete farvi sentire anche in maniera completamente decontestualizzata, che lo sapete che mi piace.

All'interno di Electric Ladyland vi tengo compagnia fino alle 17 anche in questo sabato 22 agosto. Stiamo facendo gli auguri di buon compleanno a Tori Amos, che compie 63 anni, attualmente impegnata nella tappa nordamericana del suo grandissimo tour mondiale. Stasera sarà, per la precisione, ad Albuquerque. Io ogni volta che sento il nome di questo posto non posso far altro che pensare a Breaking Bad. Non so se accade anche a voi. Nel caso in cui accada e abbiamo gli stessi pensieri, fatemelo sapere al 366 663 4466.

0: Freccia. Rock Time.
1: Le 15:13 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Non sono l'unica al quale viene in mente Breaking Bad quando si sente la parola Albuquerque. Me l'avete confermato al 366-663-4466. Perché ho detto questa cosa? No, perché sono impazzita, nel senso, accade molto spesso che io impazzisca in onda, ma aveva un senso logico questa considerazione, perché stiamo parlando di Tori Amos, che compie gli anni quest'oggi, e proprio questa sera si esibisce ad Albuquerque. Quindi vi ho dimostrato che il mio ragionamento ha tutto un senso. A parte che a volte nella nostra testa noi abbiamo dei pensieri che si mischiano in maniera strana e per noi hanno un senso, quindi anche se per voi non ha un senso, per me va bene lo stesso, l'importante è che ce l'abbia per me. A meno male che arrivano i Pretenders.

Meno male che sono arrivati i Pretenders a salvarvi dai miei viaggi mentali. La musica serve anche a questo, a stopparmi la lingua. Intanto si sta parlando, vedo, è molto piacevole sapere che vi sto parlando di Tori Amos, ma voi vi siete concentrati su Albuquerque. Mi fa piacere. Vale a Palermo mi scrive, io invece siccome sono antica, quando sento Albuquerque penso subito a Bugs Bunny, che faceva sempre deviazione ad Albuquerque, come lo pronunciava lui, con i suoi tunnel sotterranei. E lo guardavo anch'io in realtà Bugs Bunny, ma questa cosa di Albuquerque non me la ricordavo.

0: deal. That's, you can call back, all right? Bye.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia.
7: Le 15:27 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Stavamo parlando di Tori Amos, poi siamo finiti a parlare di Albuquerque e di Bugs Bunny. Vi assicuro che ha tutto un senso. Se poi non seguite il programma ma vi infilate adesso alle 15:27, non è un problema mio, non è che posso ogni volta fare la sintesi di quello che ci siamo detti fino adesso, o no? Sono molto gentile, vero? Sarà che è il 13° giorno di diretta, quindi vi beccate un po' quello che c'è, quello che sono a volte. 22 agosto del 63 nasceva Tori Amos, ma accadono anche altre cose nel mondo del rock e ve le racconto tra poco. Intanto lascio arrivare Elton John, che lo vedo bello lanciato.

Le 15.33 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Vi dicevo che oggi accadono anche altre cose nel mondo del rock, quindi ve le elenco un po' senza approfondirle. Il 22 agosto del 1967 nasceva Lane Staley, c'è anche un contenuto sui nostri social di Radio Freccia che lo ricorda. Poi nel 94 i Blur pubblicano Park Life, terzo singolo dall'album omonimo, e poi accadono anche un paio di altre cose che vi dico tra poco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:40 all'interno di Electric Ladyland. Vi sto raccontando che cosa accade nel mondo del rock il 22 agosto. Vi dicevo che nel 67 nasceva Layne Staley e c'è un contenuto su Radio Freccia che potete trovare appunto sui nostri social. Nel 94 i Blur pubblicavano Park Life, terzo singolo dall'album omonimo, e poi invece nel 2005 usciva Streets of Love dei Rolling Stones, che anticipa il disco A Bigger Bang. Ma accade anche un'altra cosa nel mondo del rock nell'83 che ancora non vi svelo perché si merita un momento tutto per sé. Tra poco, prima lasciamo arrivare Aretha Franklin.

Ed è arrivata anche Aretha Franklin, come vi dicevo, in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua potete trovare tutti i nostri programmi, quindi potete riascoltarvi i podcast delle nostre puntate. Ci sono le interviste, se vi siete persi qualcosa di interessante lo potete trovare, e ci sono anche le notizie. Ogni giorno vi raccontiamo che cosa, le news legate appunto al mondo del rock. Questo è quello che noi possiamo fare per voi anche da un punto di vista di contenuti, così se vi state annoiando in qualche modo potete accarezzare la noia. Io non vi ho ancora raccontato che cosa accade di particolare il 22 agosto dell'83, ma lo giuro che lo faccio tra poco.

Le 15:54 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17, che finalmente vi racconta che cosa accadeva il 22 agosto del 1983. Allora, è quel momento in cui i Depeche Mode, ancora mezzi sconosciuti, si ritrovano ad essere ospiti di Mike Buongiorno a Super Flash. Molti di voi sapranno già di cosa sto parlando, chi non lo sa invece sarà un bel momento da ricordare. I Depeche Mode arrivano al programma Super Flash e fanno Everything Counts in playback, e poi Mike parte con l'intervista e qui comincia il capolavoro. Allora, prima chiede ai quattro come si chiamano, e va bene, nell'83 appunto non erano ancora delle superstar i Depeche Mode. Poi guarda Martin Gore, che era vestito diciamo in maniera abbastanza lontana da quello che Mike poteva concepire, e gli chiede: ma sei un ragazzo o una ragazza? Benissimo. Poi passa a commentare gli abiti di tutti e dice: ma voi siete giovani e il nero è così triste, perché erano tutti vestiti di nero. E a quel punto arriva la domanda fondamentale e chiede: ma Depeche Mode cosa significa? Dave Gunn prova a spiegarglielo, Mike però ha già la risposta e dice: è francese, significa qualcosa tipo moda pronta, ready made fashion. Dave cerca di intervenire, ma è un po' come provare a correggere Mike Buongiorno durante una puntata di Lascio Raddoppio, cioè puoi avere anche ragione, ma ormai il treno è partito. La cosa divertente è che Mike in realtà aveva semplicemente preso un abbaglio. Depeche Mode era il nome di una rivista francese femminile. Martin Gore anni dopo avrebbe spiegato che il significato invece era più vicino a notizie di moda e che semplicemente gli piaceva il suono. Quindi insomma, nel 1983, il 22 agosto, i Depeche Mode non erano ancora abbastanza famosi da potersi permettere di correggere Mike Buongiorno, che praticamente ha fatto l'intervista ma ha anche risposto da solo. Grande Mike. E questo finalmente è il racconto che volevo farvi da una mezz'ora. Intanto arrivano i Limp Bizkit, che pestano abbastanza con questa Nuki all'interno di Electric Ladyland.